parlai, malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. E tu così, tu sei rimasta chiusa in me.

gioca ai giochi suoi, e sotto il sole in giro tondo fa cadere a terra tutto il mondo. Così non sai che da vicino forse ti passai, malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. Ti ho preso in me

bellissima figura di sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sai di me, e malgrado noi, noi non ci siamo innamorati mai.

0: RTV México, el espacio donde la música más representativa de los géneros más importantes de la historia se une solo para tus oídos, donde las distintas ideas de todas las personas suman y proponen una radio sin fronteras. Descubre, disfruta, debate y comparte la programación internacional creada solo para tus oídos. Somos tu radio. RTV México, solo para tus oídos.
1: Son las 7 de la mañana, 35 minutos.
0: Italianísimo por RTV México, solo para tus oídos.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credono.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.